è vero, non mi oppongo. Io suppongo che non esiste in assoluto. Siendo umano, soy grandioso y diminuto. No te quiero.